quando siamo soles. Kannakaan kohta itsekin peurasaaressa. Nallikarin festivaali.